Hey boy, holla holla holla holla holla holla holla holla holla holla holla holla holla holla holla holla holla holla holla holla holla holla holla holla holla holla holla holla Hey ta mơ, hey ta nam, cháu ngô hương, hey ta mời na na nê vô, na wa kê na ya ơi. Ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho

to tani. Rana itana ai. Dubeba kwei. Oyaba kwei. Itam es kwe to tani. Kwakwa to tani. Es kwe ne. Kwakwai.